0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sorriso by Night. La notte ti sogna.
1: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
2: Sono le 5:00.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Sono le 6:01.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina.

0: È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in cucina. Il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Aggiungi un tanto.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sorriso!
7: Care amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 7:07.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Sorriso!
15: È il momento di Ma che bel sabato!
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: che è di brutto, ma di brutto brutto.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
0: Le edizioni di Radio Sorriso, Ganga Sisters. Possiamo partire, maestro? Maestro! Ah, mamma! Ho passato una notte, guarda, una notte tribolata con... Hai presente quando mangi la peperonata, sai? Che ti resta, che ti fa compagnia tutta notte. Io non ho mangiato la peperonata, anzi ho mangiato poco o niente. Ieri sera sono stato leggerino, come bisogna essere leggerini ieri sera. Però non lo so, ho avuto incubi, mi sono collegato con... addirittura con Trump ho parlato in dialetto veneziano, penso che sogno che ho fatto. Vabbè, non vedevo l'ora di venire qui alla radio e divertirmi con voi, perché il sabato, insomma, è la giornata, è la nostra giornata, le tre ore belle pienote. Aspetta, perché io, siamo sicuri che è sabato, uomo calendario.
2: Ciao ragazzi, buon sabato a tutti, a voi e anche a tutti i sorrisini. Ciao.
0: Ok, allora se lo dice Venerino di Cerea Verona, significa che oggi è veramente sabato. Sabato 25 di luglio, col bene che vi voglio, le 7:13 minuti, io sono Giovanni Zani. Adesso a ritmo di Fox noi andiamo avanti, ladies and gentlemen. La voce è quella di Marco, del duo Marco e Alice. Canta Diavola.

Radio Sorriso alle 7:21 del mattino. Il mio più cordiale buona giornata ancora e buon sabato, mi raccomando. Per quanto riguarda il traffico, oggi sarà un sabato da bollino nero, come il gatto nero. Volevo un gatto, chi si ricorda questa canzone? Volevo un gatto nero, nero, nero, me l'ha dato bianco nero, me lo... traffico da bollino nero, quindi attenzione per le strade, mi raccomando. Dopo ci collegheremo naturalmente con gli esperti della società Autostrade che ci faranno un report, perché noi di Radio Sorriso siamo sempre sul pezzo, siamo sempre sulla pista da ballo, ma siamo anche in strada quando i nostri amici si devono spostare e hanno bisogno. Oh, una cosa che farei molto volentieri domani mattina alle 5:30, voi sapete che io mi alzo molto presto alla mattina, anzi oserei dire proprio nel cuore della notte, e va bene, poi anche quando non dovrei, insomma, l'orario oramai è quello. Una cosa che mi piace fare, insomma, vedere i concerti all'alba, e domani alle 5:30 a Caorle ci sarà qualcosa di straordinario. Il cielo pian piano che si illumina, lo sciabordio delle onde che accoglie il pubblico pronto a sedersi sulla sabbia in uno, diciamo, dei luoghi più suggestivi di Caorle, no? La spiaggia della Madonnina e l'Angelo, no? È questa la straordinaria cornice dei concerti all'alba proposti dal comune di Caorle per questa estate 2026. L'appuntamento, allora, domani, vedi, alle 5:30 c'è un appuntamento che vedrà protagonista Marina Rey. Voi direte, chi è Marina Rey? È una cantante, una musicista, è un'artista straordinaria romana che ha fatto la storia poi della musica italiana. Vi ricordate quella che cantava? Respiriamo l'aria primavera. Marina Rey. Domani alle 5:30, lo dico per voi, insomma, che siete in vacanza dalle parti di Caorle, che vi svegliate presto, che andate a fare le passeggiate sul lungomare, insomma, sulla battigia. Ecco, sappiate che domani alle 5:30 ci sarà anche il concerto e sarà sicuramente bellissimo. Speriamo che il tempo non rompa le palle, perché domani chiamano la domenica un po' così, una giornata che non venga rovinata questa

0: Matteo Bensi su Radio Sorriso. Sono le 7:30 in punto. Sono le 7:30 in punto. Devo fare qualcosa adesso. Devo fare un miracolo. Vado di là e poi vi racconto.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

nonno, questo è il titolo del valzer che abbiamo sentito. Caro nonno, Simone Bazzella. Ah, va bene, sono le 7:38. Ragazzi, io ve lo dico sempre, ma io vi leggo sempre molto volentieri, guardo sempre le vostre foto, le vostre cartoline che mi inviate, quelle prese da internet, però vuoi mettere la bellezza di un messaggio registrato, un ciao Joe, ciao sorriso, una roba anche veloce, insomma, fate presto anche voi, o vedere una foto dal balcone di casa vostra, dalla vostra località di vacanze, invece il saluto così buttato là con un saluto di quelli trovati su internet, non mi piace, ragazzi. Io vi saluto adesso, dopo darò voce solo a chi mi manda la nota vocale. Allora, saluto Miriam, saluto Graziella, cosa mi manda? Graziella, Luigina, Augusta e Florindo da Corte, Andrea Vicenza, Sandra Gemona e la nostra regina madre. Ecco, io vi abbraccio da ora in avanti fino alle 10. Solo i messaggi, quelli registrati. Ok? Hola, tra poco io. Le notizie curiose, so. Ce n'è di gente svalvolata, però per risparmiare si fa anche questo. Tra poco io vi parlerò di una coppia che per arrivare su un'isola, visto e considerato che il traghetto era troppo costoso, si è costruita una zattera con WC e barbecue, per fare una traversata che solitamente impiega 45 minuti, no, il traghetto, ecco, loro ci hanno messo 4 ore ma hanno ingannato il tempo facendo questa bracciolata a bordo. Ne parliamo dopo, dai.

0: mare, la voce è quella di Luca chi? Luca Cordero di Monte Zemolo. Assolutamente no. Ah, mamma mia. Aspetta, perché Graziella mi manda: ciao Gio, buon sabato. Guarda che ibiscus che ti mando. Cos'è l'ibiscus? Aspetta che apro. Dei fiori, ma grazie, dei fiori, anche se preferivo la mortadella, un panino con la mortadella, grazie comunque, sei molto carina, eh. Poi, andiamo di qua, Francesca Camaloccia ha provato a registrare Maurizio Silvestro, che qua scrivono le cose che poi io capisco anche poco. Vabbè, se andiamo. Maurizio, sì.
1: Ciao.
0: Sì. Ciao Gio.
1: Buongiorno, sì. E buona giornata. Niente vacanze però, ma comunque buongiorno Maurizio.
0: Ciao. Poi aspetta, perché c'ho Fabio Rivoltella che mi manda tutto quello che di bello, ma buono soprattutto, e colorato possa arrivare dal suo negozio. Mamma mia. Buongiorno Radio Sorriso, saluti da Rio, ieri sera evento in negozio, vabbè. E poi le varie colazioni. Ragazzi, non dovete tentarmi, sono debole. Sono vecchio. Allora, ciao Gio, buona giornata e grazie per la compagnia che ci fai. Cosa mi hai mandato? Francesca di Camalò. Queste sono piante, fiori, come si chiamano i vialetti di fiori, guarda, mi pare di sentire il profumo. Aspetta che ne ho ancora, va. Paolo L'Alpin. Sentiamo, dai, ci prova, Paolo registra.
2: Buongiorno,
0: bravo.
2: Giovanni, buongiorno, sì. A tutti da Paolo, sì. L'Alpin.
0: Sì.
2: Oggi pomeriggio, se mi riesce, dovrei fare un giro in moto e andare al santuario di Monteberico attraverso i cogli.
0: Ok.
2: Speriamo di farcela. Ciao a tutti.
0: Hai sbagliato. Speriamo che la motoretta, la moto ce la faccia, che mi tenga. Povera moto. Ciao Paolo L'Alpin. Dai, mando l'ultimo. Mi piace quando registrate, è pronto.
3: Buongiorno amico.
0: Buongiorno.
3: Sono Renato da Chioggia.
0: Ciao Renato da Chioggia.
3: E sono nella strada Romea,
0: sì.
3: E sono 23 gradi.
0: Okay.
3: Oggi giornata solare,
0: sì.
3: Mi viene so cotti. Alto capio.
0: Va bene.
3: Mettimi un bel sì. Pezzo di Omar mandolinate.
0: Mandolinate.
3: Che ti voglio bene.
0: Ok. Ciao. Omar ha fatto un pezzo che si chiama Mandolinate. Dai. L'avrei saputo senz'altro se avessi...

del Prato, questo Eros Valbusa su Radio Sorriso. Allora, per evitare di pagare più di $2,000 australiani, che aspetta che faccio il conto a mente, 1200 euro per un viaggio in traghetto di 45 minuti, due giovani hanno costruito una chiatta fatta in casa con un water esterno, addirittura un motore da 9 cavalli e un barbecue. Per raggiungere l'isola dei canguri, andare lì, hanno impiegato circa 4 ore. Ma hanno ingannato il tempo, naturalmente grigliando salsicce e costine che ha fornito il mio amico Fabio, no? Fabio Rivoltella, con Tonino, che tra l'altro oggi festeggia il suo compleanno. E poi c'è

0: state ascoltando Ma che bel sabato! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete

0: a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che sorriso vi piace.
2: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
3: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla cena dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, il nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
2: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Federica Cocco.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
0: Voilà, Edizioni Mamma Music, alle 9:11 minuti. Arriva. Andale. Buongiorno, buon sabato. Buona estate, amici, voi che siete per strada e state raggiungendo le varie località montane, di mare, piano, situazioni in A4. Beh, ne abbiamo parlato ieri, insomma. Perlomeno qui nelle nostre zone, nelle arterie principali, l'A4, 300 persone, una armata di persone a vostra disposizione per seguirvi qualora ne abbiate bisogno, proprio all'uscita e all'entrata dei vari caselli autostradali, dove è inevitabile, ogni anno si concentra un po' di confusione. Sarete sostentati, anche rinfrescati, volendo. Beh, per quanto riguarda la musica, ci pensiamo noi di Radio Sorriso con i nostri meravigliosi ascoltatori. Aspetta che saluto la Simo di Puegna, Puegna, Puegna, Puegnago del Garda.

0: Voce de Amor. Con Mariella Lanteri qui su Radio Sorriso alle 9:16. Ma che bello, che bello, che bello. Ciao bello. Buongiorno Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari. Eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua. E da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare. Noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Super Raffaello. Alle 9:30, ragazzi, aspetta, perché adesso Laura, provincia di Padova, Cervarese, Santa Croce, che è questa bellissima località, che io conosco molto bene perché lì c'è un ristorantino, uno tra i miei preferiti, spesso e volentieri ci capito. Ciao Laura, poi volevo salutare anche Elisa, rimani lì un pezzo di Galassi, te lo metterò prima della fine senz'altro. Poi Violeta, che bello, con una T soltanto, Violeta di Brescia, ciao Violeta di Brescia. E poi il pavarottino, eccolo qua, Gigi Nardini, e lui non manca mai, Virginia, Rossano Veneto, Lina Conegliano e tutti gli altri. Poi anch'io stamattina ho messo il ventino, no. Si torna a parlare di carburanti. Chi è? Claudio Sottomarina, hai messo il ventino di gasolio, hai fatto poco più di 9 litri, è successo anche a me stamattina. E del resto, viaggiare adesso costa caro, no? C'è la stangata carburanti, poi in questo weekend di esodo estivo. Se sembra, dicono, anzi ne abbiamo la certezza, perché quando si espone il Codacons, quando c'è l'allarme Codacons, sono dati seri, verificati. In 3 settimane un pieno di gasolio è cresciuto, come si dice, è rincarato, ecco, non mi veniva il termine, di 14 euro, mica micio bau bau, no? Per i tantissimi italiani che sono in partenza con l'auto per le vacanze, non è certo una buona notizia questa, si parla sempre dell'aumento dei prezzi del carburante, no? Come affermato appunto dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 28 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Pazzesco, vabbè. Oh ragazzi, mettiamocela via, speriamo che la Meloni e il Giorgetti sistemino un po' le cose, perché qua se no, ragazzi.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
8: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: su Radio Sorriso con Immagina, che bella canzone.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Eh sì, Immagina. Una vita che lo dico soprattutto alle persone di una certa età, no? Il consiglio che vi do da sempre è proprio con il cuore spassionatamente continuate a leggere, a fare le parole crociate, a tenervi attivi, a darvi sempre gli obiettivi. Il cervello è come un muscolo, no? Se lo alleni resta giovane e bello attivo. Mai smettere di avere sogni a qualsiasi età, e questo per tornare a parlarvi, quello che ho anticipato nell'ora precedente, di questo giovincello di 96 anni che ha chiuso praticamente il cerchio, no? Degli studi interrotti in gioventù, perché all'epoca doveva lavorare. Insomma, si chiama Sergio Sanfilippo ed è un ex manager nel mondo della moda per marchi molto importanti come Lanvin, Guy Laroche, Per Spook. Si è laureato giusto ieri in economia aziendale alla facoltà di economia e giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ma pensa te, ho interrotto gli studi 70 anni fa quando mi mancavano solo due esami, racconta Sanfilippo, no? Gli esami più difficili, quelli di statistica e di matematica. All'epoca già lavorava, organizzava vendite in Italia per il prêt-à-porter della moda francese e studiava di notte, ma a un certo punto ha dovuto interrompere praticamente tutto, no? Qua devo lavorare. Il rammarico per la mancata laurea gli è sempre rimasto lì, fino a che con l'avvento del Covid, quel periodo particolarmente nero, no, della nostra vita, quanti anni sono passati? 5-6 anni, lui non è andato in pensione, ha deciso di tentare il completamento degli studi iscrivendosi alla facoltà di Piacenza, e ieri il bel risultato. Cosa vogliamo dire a questo a questo arzillo 96enne, ex manager, una bella testa, e abbattiamogli le mani e anche i piedi.

innamorate di galassie. Cosa succede? Festeggia il compleanno per caso? Sono un disinformato. Oh, vedo. L'amica di prima, insomma, quasi alla quale

dei messaggi, anche Morena, Morena di Mestre, riprovateci, mi dispiace, mi sono accorto tardi dei messaggi, se no cambiavo la canzone, no? Mi sono perso con la laurea del 96enne. Comunque ragazzi, vi abbraccio, vi bacio, buon ascolto della vostra Radio Sorriso. C'è un compleanno, Aurelia, ti abbiamo trovato il moroso, tua stessa età, compleanno speciale all'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino. Si chiama Ernesto Costantini, è ricoverato da qualche giorno al reparto di medicina, la roba, niente di preoccupante, sostanzialmente lui gode di ottima salute, però ogni tanto deve fare il tagliando, insomma, ha compiuto 108 anni! Un traguardo che naturalmente Ernesto ha voluto condividere con il personale per ringraziarli per le cure e l'affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni. Va bene, auguri Ernesto Costantini, 108 e non sentirli. Bene, disse la signora Irene. Abbiamo gli ultimi 10 minuti della nostra mattina qui su Radio Sorriso in questo sabato 25 di luglio, un sabato che si è trasformato da bollino nero a bollino rosso.

magari ad una serata di Radio Sorriso, gente che sei conosciuta, ha ballato, sei innamorata e poi sei anche sposata. Fatecelo sapere, noi siamo curiosi, 345 48 45 663. 2 minuti e saranno le 10 del mattino, per me è il momento di andarmene. Questo sabato 25 c'è il doppio appuntamento, anche quello televisivo, con la nostra Paoletta Cavinato per i vicini di casa, ore 13, Sorriso TV, un magazine durante il quale noi vi diamo informazioni, vi proponiamo città da visitare, gite da fare, sagre di cui approfittare, no? Con gli artisti che ci sono solitamente in questi sagroni, io li chiamo così, no? E delle cucine, insomma, delle quali approfittare. Va bene, più tardi alle 13 su Sorriso TV. Vi lascio con l'ultima canzone, assieme la voce sarà

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Sono le 10:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Sorriso! Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
8: È il momento di Mattinatamente Insieme.

Bassano con Violetta su Radio Sorriso. Saluto Giuseppe di Monastera che ce l'ha richiesta. Ciao a tutti, una buona giornata. Buongiorno sorrisini. Buon sabato 25 di luglio. Giornata speciale qui a Radio Sorriso perché ricordiamo è il compleanno del nostro Massimiliano. Quindi tanti tanti auguri a Max. Se entrate nella pagina di Facebook di Radio Sorriso trovate anche la fotografia dove poter fare gli auguri al nostro Max che in questi giorni è in vacanza, tornerà lunedì mattina a tenervi compagnia dalle 7 alle 9. Allora vi ricordo lo 0423 73 66 80 per comunicare con me oppure 0423 73 66 81. Questo è il numero per richiedere le vostre canzoni preferite. Nel frattempo vado a salutare l'amico Franco da San Gregorio nelle Alpi che mi dice buongiorno Iris, oggi il tempo è variabile ma per domani hanno messo forti piogge e temporale, temperature molto basse. Vorrei ascoltare un bellissimo brano eseguito da Walter Losi dal titolo Il Treno. Prima di ascoltare Il Treno ci ascoltiamo anche la nuova versione di Omar Lambertini e di Fuoco su Radio Sorriso. Ricordo anche il 345 48 45 663 che è il numero di SMS, WhatsApp e Telegram. E se ne avete voglia raccontatemi cosa state facendo.

la libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Walter Lasi con il treno su Radio Sorriso. Allora saluto, vediamo Loris da Padova. Ciao Loris, un abbraccio, un felice sabato e una buona giornata. Saluto Simone che dice: ciao Iris, vorrei ascoltare Gianni Diego con Porca Loca. Invece per quanto riguarda, che vi ho chiesto cosa state facendo di bello in questa mattinata, Giovanna da Verona mi dice: buongiorno, in questo momento ho preparato le pesche per fare la marmellata per i miei nipoti e pronipoti. Buon lavoro. Niente male, complimenti Giovanna, se te ne rimane guarda volentieri, qui ci sono delle bocche buone. Salutiamo anche Virginia di Vicenza che invece augura un buon compleanno al nostro Massimiliano. Vi ricordo che se entrate nella pagina Facebook di Radio Sorriso o in Instagram trovate anche la possibilità di fare gli auguri al buon Max. E allora andiamo con Gianni Diego e Porca

Gianni Dego con Porca Loca sulla radio della musica da ballo, Radio Sorriso. Allora salutiamo Michele dalla provincia di Modena che dice: vorrei ascoltare Ciao Mare di Casadei in memoria di papà che se n'è andato anni fa. Grazie mille, un abbraccione e buona giornata. E su questa canzone vado a salutare anche l'amico Tony di Ariano Polesine. Raul Casadei con Ciao Mare.

sorriso ci siamo ascoltati anche questo bel brano Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tognato Disco, ricordo brano che tra l'altro farà parte del San Liscio 2026, San Liscio che ricordiamo è stato spostato al 10 di settembre. Continuiamo invece con i vostri messaggini, saluto Angela da San Giorgio della Ichimbelda Pordenone che dice buongiorno carissima Iris, ho fatto le uova in barchetta, ora sto facendo pizzette di melanzane, potresti mettermi una canzone di Moreno e il grande evento, un abbraccio da Angela Mandi. E abbiamo scelto 30 per gamba su Radio Sorriso, un bel Fox. Io a ricordarvi anche i numeri di telefono per comunicare con noi, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, per raccontarmi cosa state facendo di bello in questa giornata.

0: 30 per gamba e noi ci ritroviamo tra pochissimo e andremo ad accontentare l'amica Dina di Belluno.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso. Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

sono Dina, chiamo da Belluno. Volevo fare una richiesta. C'era un ragazzo di Gianni Morandi, quella che dice: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Mi scuso per la mia musichetta stonatissima. Siete molto carini. Ciao, sorrisini, ciao.

Genio Pierrot con C'era un ragazzo sulla radio, sorriso. Allora salutiamo Monica dalla Monza Brianza che dice: ciao Iris, amici Radio Sorriso, vorrei ascoltare una canzone. Monica, abbi un attimo di pazienza, poi accontento anche te, perché siete in tanti stamattina. Saluto Pietro di Verona che ci richiede invece L'infermiera, Una tantum, e vado a salutare l'amico Paolo che invece ci richiede Matteo Tarantino con Bianco, Rosso e Verde, ed eccolo qui, ce l'abbiamo già in sottofondo. Poi Monica, tocca a te.

E ci siamo ascoltati l'infermiera una tantum. Allora vado a salutare Monica, Monica dalla Brianza, che ci richiede, oltre a darci e augurarci un buon weekend, ci richiede Daniele Cordani con Estate, la voce di Pamela. Poi saluto invece anche l'amico Sergio di Brescia, che dice: Iris, io ascolto Radio Sorriso da un po' di anni, mi sono fermato per caso, ho conosciuto te e da allora non ho più lasciato Radio Sorriso. Grazie Sergio, un abbraccione. Dice: come di consueto da allora, tutti i sabati io faccio le pulizie di casa. E ci richiede Concerto d'Aranguez, Aroldo Massarenti. Prima però Daniele Cordani, la voce di Pamela, con la nuova baciata Estate.

0: Sarenti con Concerto d'Aranguez su Radio Sorriso per Sax e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Range Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima.
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Fantasia americana, racconto Sergio Franchi su Radio Sorriso. Allora, continuiamo con i saluti. Saluto Bruna da Verona, un abbraccione forte a te, cara Bruna. Saluto anche, vediamo, Nella di Mira, e sentiamo il suo messaggio vocale. Sentiamo.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sono Nella da Mira.
0: Ciao, vorrei Nella.
1: Vorrei ascoltare un canzone, Tre volte Donna, e saluto la Lucia Colini con questa canzone. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata a te. Andiamo con Carletto Bazzarini, Tre volte Donna. Poi arriverà Ornella Nicolini, richiesta da Gemma di Verona, con Il mercato di Montichiari.

0: Piccolini con il mercato di Montichiari su Radio Sorriso. Allora saluto Stefania che dice: vorrei ascoltare la canzone Una catena di chi vuoi. Bella, mettiamo nella versione di Daniela Nespolo. Poi saluto anche Sara di Jesolo. Un abbraccione, Sara, però potevi venire a salutare, nel senso che hai fermato Giovannino, ma come hai fermato Giovannino potevi venire anche da me e da Alex. Comunque un abbraccione, dai, salutiamo Marzia, sentiamo il suo messaggino.
1: È un video. Questa mattinata,
0: sì?
1: Giardinaggio qua da mia amica.
0: Stanno facendo il giardinaggio dall'amica.
1: Ecco, poi pomeriggio direzione stadio Uganeo.
0: Bellissima Marzia.
1: Qui Gomiero, Parcatin qui Gomiero.
0: Ecco.
1: Ciao Iris.
0: Ciao,
1: bene.
0: Un bacione.
1: Ci vedremo la sagra di Cusignana, penso.
0: È come penso.
1: Ciao.
0: No, sicuramente ci sarà il 15 d'agosto a Cusignana con Radio Sorriso, Marzia. No, penso. Ci sarai sicuramente, anche perché tu lo sai molto bene, lì si mangia molto bene, si sta in famiglia, quindi vi aspettiamo tutti alla sagra di Cusignana di Giavara del Montello il giorno di Ferragosto. Con il sorriso in piazza. Dai, continuiamo con la musica. Arrivano i Rodigini, Garibaldi, Innamorato, Copacabana e poi Daniela Nespolo con Una catena.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

solo con una catena. Saluto Anna di Sassuolo, saluto l'amico Adriano di Padova che ci richiede Franco Bastelli, ce l'ascoltiamo con Folle Amore. Saluto anche chi mi scrive: ciao Iris, come state? Tutto bene, grazie. Tra due settimane partiamo per Grado per le cure riabilitative, potresti per favore farci ascoltare una canzone dedicata agli alpini? Certo, arriva Marco Zetta con Sono Alpino, eccolo qua, ce l'abbiamo già in sottofondo. Tra pochissimo ricordo anche Angela Franca, la nostra sensitiva naturale, una mezz'oretta dedicata a voi sorrisini, poi da mezzogiorno torneremo anche con le vostre richieste, quindi tra poco Angela Franca.

scarponi di gloria, montagne di ricordi, oggi missioni d'amore. Penne nere, armati di un sorriso, combattono la battaglia della pace.

0: voce del grande Franco Bastelli con Folle Amore. Allora è arrivato il momento dell'appuntamento con Angela Franca. Potete iniziare a chiamare lo 0423 736 680 oppure 0423 736 681. Subito dopo la pausa pubblicitaria, in diretta Angela Franca con voi.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
18: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
18: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
0: E siamo in diretta su Radio Sorriso con la nostra sensitiva naturale. Io torno in diretta anche con lei perché da un po' di tempo che non ci sentiamo. Buongiorno Angela Franca, buongiorno.
19: Buongiorno carissima Iris, infatti sei mancato un bel periodo, no? Per cui sei stata sostituita.
0: Sì, sì, sì, egregiamente, oh,
19: egregiamente
0: ho anche sentito.
19: Con dei bravi, sì, appunto speaker. Che dire, Angela Franca, questo è l'ultimo appuntamento di questo mese, però devo anche dirvi che il prossimo mese, mese di agosto, io non sarò in radio, perché riprenderò poi a settembre, che è il 12 settembre.
0: 12 settembre.
19: Però vi dirò una cosa, che il mio studio è aperto. Chi volesse appunto contattarmi sia telefonicamente per un appuntamento in studio, io ricevo a Castelfranco Veneto e il mio numero per fissare un appuntamento è sempre il solito 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Mentre qui in Radio Sorriso, per le persone ancora che si sono sintonizzati ora, che non mi conoscono, io sono una sensitiva naturale che viene in Radio Sorriso due volte al mese per dare un servizio a voi, per farmi insomma anche, come si dice, vedere, sentire. Le persone che vanno a pormi una domanda in diretta con una risposta in diretta sono i numeri della radio, ossia lo 0423 73 6680 oppure lo 0423 73 6681. A te la regia, Iris.
0: Grazie. Quindi iniziamo con le prime telefonate. Mi raccomando, radio spenta, ricordiamo sempre le stesse identiche cose.
19: Non domande sulla salute e sulla fortuna.
0: Sì, okay. Lì ci pensa la dea bendata. Dicevamo, quindi non radio accesa, si ascolta tramite il telefono e mi raccomando, niente viva voce, perché altrimenti giustamente rimbomba tutto in studio. Angela Franca, a te la prima telefonata.
19: Prego.
0: Prego, buongiorno.
20: Pronto?
19: Pronto, signora, prego.
20: Mi sente?
19: Sì, signora, la sento.
20: Io volevo chiedere per mia figlia che sì. Lavora a un supermercato e il titolare ha intenzione di vendere il supermercato.
19: Sì.
20: E chiedeva se lei ha la possibilità di lavorare ancora con quello nuovo oppure...
19: Ah, ho capito, cioè il proprietario vorrebbe cedere diciamo tutto il sistema e se lei può essere integrata, ok?
20: Sì, grazie.
19: Prego. Beh, io penso signora che se sua figlia è una persona che ha lavorato bene può essere sicuramente anche presa da, sempre se sono di questo settore comunque, perché
20: sì, sempre ecco, il supermercato.
19: Ma non ci sono, secondo me non ci sono problemi signora.
20: Oh.
19: Va okay. Bene signora.
20: La ringrazio.
19: Prego, auguri signora.
20: Grazie, buongiorno.
0: Grazie, grazie. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
21: Buongiorno.
19: Buongiorno.
21: Signora, volevo, non so neanche come cominciare. Comunque, 10 giorni fa hanno addormentato mio figlio che era a letto e le hanno levato l'oro che aveva al collo e il braccialetto che, e l'orologio che aveva sul braccio. Non si ricorda niente.
19: E io, e cosa vuole
21: non so,
19: sapere,
21: volevo chiedere, volevo sapere. Se era, possibile vedere se era una persona, due persone?
19: Signora, allora premetto il fatto che questo è stato un furto in casa, dove cioè, succede spessissimo che le persone sono anche a letto, entrano e portano via quello che vogliono. Comunque signora, se è successo questo, io cioè, cosa posso dirle signora? Mi dispiace tantissimo signora, cioè se c'è stato il furto è stato, qui bisogna appunto avrete denunciato i carabinieri e, sì, e speriamo in qualcosa di insomma che si possa trovare. Perché ha capito?
21: Basta, non hanno frugato nessun posto.
19: Sì signora, probabilmente bastavano quello che aveva addosso suo figlio, certo. Signora, mi dispiace ma non so cosa dirle, cioè qua bisogna attendere le risposte dei carabinieri.
21: Non sapevo neanche come cominciare, per dire, però ho voluto provare.
19: Ma sì signora, ma certo, per carità, però io non posso risolvere questo problema, sì, signora, sì, capito? Cioè succede tutti i giorni, tutte le ore, scippi, non scippi, rapine, per cui... Signora, grazie, speriamo mille, in signora. Bene, dai, che trovi qualcosa, grazie va mille, bene? Prego, giornata. Signora, prego.
2: Grazie, grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signora Angela Franca.
19: Prego.
3: Io volevo chiedere per mio fratello. Mio fratello il 1 agosto cambia lavoro, sempre sì. Nello stesso settore, però una ditta più piccola di dov'è? Vorrei sapere se si trova bene su questo nuovo posto di lavoro.
19: Allora, lui proprio è fuori da questo lavoro, è un'altra ditta che fa pressappoco stesso lavoro. Lei mi sta chiedendo se si troverà bene, giusto?
3: Sì,
19: okay,
3: grazie.
19: Prego. Allora, che sia proprio uguale, io non sento, però ci sono delle cose simili e delle cose che lui dovrà inserirsi bene e imparare bene, perché sento anche un ottimo lavoro, signora. Però perfetto. Lui deve anche, diciamo, non dico adattarsi, però deve integrarsi, ha capito?
3: Certo,
19: perché
3: certo.
19: Non è che sia uguale all'altro, qualcosa c'è anche di diverso che devi imparare, va bene?
3: Sì, ogni posto di lavoro
19: brava.
3: Ha le sue, cioè, i suoi modi.
19: Certo, ecco. Certo.
3: Grazie
19: bene,
3: infinite.
19: Prego, signora, auguri, prego.
2: Grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
22: Buongiorno signora.
19: Buongiorno. Prego,
22: volevo chiederle, il ragazzo di mia nipote ha perso un telefonino. Non sa bene se l'ha perso facendo un percorso che stava camminando per l'Ostiglia, si chiama, o se magari è venuto in casa e l'ha appoggiato in casa. Sì, che vorrei, se lei può dirmi dove.
19: Sì, ma da quanto tempo ha perso questo telefono?
22: 3 giorni.
19: No, da poco, vediamo.
22: Un attimo, che sto al telefono.
19: No signora, io non lo sento perso sto telefono è in qualche parte, non lo so dove l'abbia appoggiato, però io non lo sento. Probabilmente involontariamente sarà caduto, sarà scivolato, cioè io non lo sento perso signora, quando non lo sento perso non posso dire altro,
22: ecco,
19: capito?
22: Sì, che in qualche posto
19: posto lo ritroverà, magari non subito, magari
22: appoggiato senza pensare
19: qualcosa, magari l'ha depositato e scivolato,
22: ho capito. Perché lui pensava di averlo perso strada facendo magari, ma
19: Insomma signora, se cade un telefono si sente anche il rumore
22: vero.
19: Dai,
22: sì. Allora lo deve cercare in casa o
19: secondo me quando si va alla ricerca non si trova mai niente, magari sbadatamente viene fuori, va bene?
22: O in macchina o
19: certo,
22: va bene.
19: Signora, va bene?
22: La ringrazio.
19: Prego,
22: tanto.
19: Auguri,
22: buongiorno,
19: signora.
22: Buongiorno,
2: grazie,
22: buongiorno.
2: Grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, un uomo. Prego.
23: Buongiorno.
19: Buongiorno.
23: Buongiorno. Sono sotto tuttora. Vorrei sapere come si mi tratta bene, si mi tratta male.
19: Lei è sotto tutore? Cosa vuol dire?
23: Amministratore, sì. Mi ha donato l'amministratore.
19: Ah, va bene. Lei mi chiede se si troverà bene in questo sistema, giusto?
23: Sì.
19: Ok.
23: Perché è molto furba sta qua.
19: Ma sì che si troverà bene, dai. E lei che è un po' così, diciamo, come posso, dubbioso, no? Un po' dubbioso, però io sento insomma che le cose dovrebbero andare bene, si deve un po' adattare, sì. Ha capito?
23: Perché l'ha beccata solo tanto che è fuori?
19: Si deve adattare.
23: Ah.
19: Si deve adattare anche lei, capito?
23: Sì, sì, ho capito.
19: Va bene.
23: Va bene, grazie.
19: Prego,
2: grazie.
23: Auguri.
2: Grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno. Prego.
4: Buongiorno. Sono Giuliana.
19: Volevo sapere... Prego, signora mia.
2: Però signora, parli un po' più forte perché altrimenti non la sentiamo.
4: Sono Giuliana. Volevo sapere in amore perché ho conosciuto un uomo. Volevo sapere come andava.
19: Sì, ma quanto tempo è che ha conosciuto sto uomo?
4: 7 mesi.
19: 7 mesi e lo frequenta Giuliana?
4: No, solo per telefono, ci sentiamo solo per telefono.
19: Ah beh, solo per telefono, ho capito. Cosa vuole sapere? Mi scusi, ma mi sembra un po' una cosa un po' strana che succede a volte. Cosa vuole sapere, signora? Se vedrà questo uomo, se l'ha conosciuto tramite Facebook, signora, telefono?
4: Sì.
19: Lasci perdere, glielo dico subito. Lasci perdere. Ha capito? Lasci perdere, signora, perché se una persona anche si conosce attraverso la telefonia, si ha anche modo di incontrarsi, di vedersi, di se è una cosa seria, altrimenti si lascia perdere, signora. Dopo 7 mesi mi sembra insomma che il brodo sia un po' lungo.
4: Sì, sì, sì.
19: Ecco.
4: Va bene.
19: Va bene, signora, va bene, lasci perdere, signora, che lei merita molto di più.
4: Va bene, grazie mille. Prego, auguri.
2: Grazie. Allora, prima di passare alla prossima telefonata, facciamo respirare un attimo Angela Franca.
5: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 97 774. Ora qui in studio per una domanda veloce chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
2: Ritorniamo in diretta con la nostra sensitiva naturale Angela Franca. Noi ricordiamo sempre, Angela Franca, che tu ricevi anche tramite appuntamento telefonico. Quindi qui
19: Veneto, privatamente, sì. Oppure c'è anche il consulto telefonico, appunto le persone che vogliono conoscermi, incontrarmi sia personalmente o telefonicamente, il mio numero per fissare un appuntamento è 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Ripeto che il mese di agosto il mio studio è aperto, poi riprenderò qui in radio di consuetudine 2 appuntamenti mensili il sabato 12 settembre.
2: Bene, passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
6: Sono sempre io, Natalina.
19: La Natalina quale Natalina?
6: Natalina da Treviso.
19: Sì, signora, ma lei mi ha chiamato adesso, stamattina?
6: Sì, ero in attesa.
19: No, pensavo di averle già risposto.
6: No. Buongiorno.
19: Prego. Buongiorno.
6: Mia nipote sta cercando lavoro, ha fatto tanti colloqui, troverà qualcosa.
19: Quanti anni ha sua nipote, signora?
6: Ne fa 24 a settembre.
19: Allora, vediamo, ha studiato?
6: Sì, alla laurea.
19: Laurea. Ok, vediamo se troverà. Non ha fatto mai nessun lavoretto fino adesso?
6: Sì.
19: Tutti i lavori santuari, ho capito. Lei mi chiede se troverà una sicurezza lavorativa.
6: Perfetto.
19: Giusto, ecco questo, perché bisogna essere chiari nelle domande.
6: No, no.
19: Sì. Allora, signora, le dirò che sua nipote dovrà fare ancora qualche, diciamo, lavoretto così, ma tutto ciò non è che le faccia male, perché lei si arricchisce di più, signora, per essere pronta a trovare un lavoro stabile più avanti. Per il momento c'è questa instabilità, lei che vada, che faccia, la tengono un anno, 6 mesi, 5, quello che è.
6: Vabbè,
19: perché lei si arricchisce, ha capito, signora, diventa più, ecco, che dopo sicuramente si troverà quella stabilità, signora, però ci vuole un po' di tempo. Grazie, che deve forzarsi mille. Le ossa, dico io.
6: Lo so, purtroppo lo so, lo vedo.
19: Ecco, va bene, signora. Grazie, tanti auguri, signora, prego. Grazie.
2: Grazie, grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
1: Pronto, buongiorno, sono Raffa di Asolo.
19: Buongiorno, prego.
1: Allora, io volevo chiedere, io ho due figlie, una in gravidanza e l'altra la sta cercando. Vedi qualcosa che può andare bene, che vada bene nella gravidanza? Che arriva un'altra?
19: Signora, no, io non rispondo alle domande di salute. Ah, okay. Se vuole farmi un'altra domanda, più che volentieri, signora.
1: Allora, come mi proseguirà il lavoro? Se
19: e sul lavoro?
1: Andrà? Sì.
19: Come proseguirà il suo lavoro?
1: Sì, ci avrà un contratto che continuerà o...
19: Ho capito. Ma signora, io non sento problemi per lei, eh. È lei che si crea i problemi, perché sento che lei non rimarrà mai senza il lavoro, basta che lei lo voglia, signora.
1: Ah, allora, perfetto.
19: Dai, bene, forza, signora. E coraggio.
1: Va bene, grazie.
2: Grazie, auguri. Grazie mille. Auguri. E passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
7: Buongiorno, sono Luigina, volevo un'informazione.
19: Prego, Luigina.
7: Un mio compagno ha avuto una denuncia, non sappiamo di cosa e di che, e chi è stato.
19: Beh, ci sarà citato che cosa è successo? Se è
7: un... No.
19: Signora, io cosa posso dirle? Se ha preso una...
7: No,
19: una...
7: Se... Posso... volevo sapere se era stato una donna o un uomo.
19: Ah, ecco questo, ecco appunto, sì. Vediamo. Sì. Una donna.
7: Una donna.
19: Principalmente una donna con un uomo, non so, sarai...
7: beh... Insomma, ecco, niente,
19: non so dirle
7: sapere.
19: Altro, signora. Comunque, lei faccia tutto quello che necessita di fare. Insomma, si farà quello che si farà, signora.
7: Ma perché non sappiamo niente? Niente,
19: beh, signora,
7: neanche...
19: però dopo verrà fuori la cosa. Non può essere.
7: Speriamo.
19: Penso di sì.
7: Se mi
19: fa, se si fa una denuncia, verrà fuori dopo, signora.
7: Certo.
19: Va bene, signora,
7: tanto.
19: Prego, auguri, signora.
7: Buongiorno. Buongiorno.
2: Grazie, grazie mille. Sorriso, buongiorno, siamo alla prossima telefonata. Prego. Signora, prego, in onda.
9: Angela Franca.
19: Sono qui, buongiorno.
9: Buongiorno, tutto bene?
19: Tutto bene.
9: E vado a casa a farsi i lavori invece di dire fandonie, ok?
2: Mamma mia, c'è sempre chi ha bisogno di dire la sua.
19: Guarda, questo non mi tocca assolutamente perché l'invidia è grande, perché Angela non è quel tipo di persona che ne approfitta o che fa altre cose, ecco, questo sì.
2: Sì, no, lo diciamo perché appunto, in realtà se avete piacere di venire in diretta con Angela Franca, lei vi
19: non
2: regala.
19: Non mi tocca assolutamente niente.
2: La sua mezz'ora,
19: perché
2: se non siete interessati per questa mezz'ora.
19: Ci sono invidie, ci sono, hai capito? Siccome sono una persona onestissima, per cui le invidie ci sono da per tutti gli angoli.
2: Sì, è vero.
19: Non mi tocca assolutamente.
2: È vero, quindi per favore evitate queste telefonate, perché uno portano via lo spazio a chi magari vuole venire in diretta.
19: No, vai avanti col programma. No, assolutamente no, non mi tocca.
2: Allora ricordiamo che per venire in diretta con Angela Franca 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Aggiungiamo anche che ti fermerai per la pausa estiva.
19: Sì, pausa estiva, io mi fermo e riprenderò, ripeto, sabato 12 settembre.
2: Bene, quindi aspettiamo, se avete piacere riusciamo a prendere l'ultima telefonata, perché tra l'altro la signora che aveva appena chiamato avrebbe dovuto essere l'ultima. Se avete piacere di venire in diretta 0423 736 680, oppure 0423 736 681.
19: Comunque aggiungo una cosa, so che faccio fastidio a tante persone all'esterno, però questo non mi tocca, perché io vado avanti per la mia strada con serenità, con umiltà e con la mia generosità e la mia bontà e serietà, che tante persone non l'hanno, ecco, perché mi è capitato più di qualche volta che persone mi hanno telefonato e dice, io sono stata dal mago di qua, io sono stata da questo, signora Angela, ecco, io di queste cose io non faccio né magie né vado a prendere soldi alle persone, non mi faccio pagare chissà che cifre, io di questo non c'è niente. Le persone che mi conoscono, so che sono migliaia che mi conoscono, sanno chi è Angela Franca. Ecco, pregherei le persone che purtroppo disturbo che cambino canale.
2: Che non sì, per mezz'oretta possono spegnere la radio, insomma, ognuno è libero.
19: Io non do fastidio a nessuno e neanche a me devono dare fastidio con queste cazzate.
2: Va bene, comunque salutiamo Carolina di Conegliano che diciamo che ti dà il suo appoggio, dice comunque
19: guarda,
2: secondo me
19: non
2: la
19: ho
2: signora.
19: Merito, no, io so che ci sono persone che mi adorano, ma non sì. perché sono Angela Fran, perché io sono nel mio essere una persona così. Come mi sentite per la radio? Io non sono artefatta, io non ho studi a destra e a sinistra, io non combino certi casini che fanno le. Io non faccio parte di quel tipo di persone, né cartomante, né maghi, né maghesse, né fattucchiere. Ok.
2: Prendiamo l'ultima telefonata, Angela Franca.
19: Sì.
2: Andiamo. Sorriso,
10: io
2: buongiorno, prego.
10: Sono Anna.
19: Prego.
10: Volevo chiedere, ecco, per cortesia, sono 5 anni che sono vedova.
19: Sì.
10: Ho conosciuto una persona 2 anni fa. Quella persona lì aveva già una donna, perché era anche lui vedovo da 6 anni. Però come l'ho conosciuto, si può dire ha scelto me, adesso sono 2 anni che ci frequentiamo.
19: Sì.
10: Però io ho sempre quel timore che lui la senta ancora.
19: Lei ha questo dubbio, signora,
10: sì,
19: che lui
10: ecco,
19: sente ancora
10: lui
19: questa.
10: È fedele, perché io sono molto gelosa, sono sincera.
19: Ma non deve avere gelosia, signora, perché la gelosia è una brutta malattia.
10: È una brutta bestia, lo so,
19: sì.
10: Non sono capace a controllarmi, continuano i pensieri a andare. Ecco, vorrei sapere se lui mi è fedele e se quella là proprio l'ha lasciata perdere. Ecco,
19: per cui
10: grazie.
19: Lei è 2 anni che è assieme a questo
10: sì,
19: signore.
10: Sì, lo frequento, sì, anche intimamente, insomma.
19: Sì, sì, signora, non
10: ecco.
19: serve che me lo dica,
10: okay,
19: che vada
10: bene,
19: oltre.
10: Grazie, molto
19: lei
10: gentile.
19: È 2 anni che è assieme a questo
10: sì,
19: signore
10: sì, sì.
19: e teme che lui si possa sentire con sì, questa sua ex.
10: Con okay. la sua ex, brava, grazie.
19: Prego. Allora signora, io la tranquillizzo perché non sento niente di strano con la sua ex signora, anche se dovesse sentirsi qualche volta per un saluto penso che sia una cordialità.
10: Sì,
19: ecco, stia tranquilla signora, mi raccomando.
10: Mi è fedele allora?
19: Sì tesoro, gli è fedele, non stia a pensare perché altrimenti se le rompe tanto le scatole allora sì non gli è più fedele.
2: Dopo lo infastidisce. Grazie.
10: Grazie a lei, un abbraccio a tutte.
2: Grazie. Dai, visto il piccolo intoppo, prendiamo anche l'ultimo, ma poi dobbiamo scappare a dire la poesia. Sorriso, buongiorno, prego.
11: Buongiorno.
2: Parli forte, signora.
11: Buongiorno, Angela Franca.
19: Buongiorno, signora, prego.
11: Ho perso un paio di orecchini, non so se sono in casa mia o altrove.
19: Ma perché altrove, in che senso, signora?
11: Se li ho lasciati da qualche parte.
19: Gli orecchini?
11: Sì. Magari facendo una visita, togliendo.
19: Signora, allora, io desidererei avere delle domande molto più, diciamo, forgiate.
11: No, non mi trovo
19: ecco.
11: più un paio di orecchini.
19: Ho capito, ma è andata a fare una visita e ha perso gli orecchini e non sa dove sono gli orecchini. Gli orecchini non li ha persi, signora, si troveranno, va bene? Va bene, signora?
11: Li avrò in casa magari.
19: Ma signora, sicuramente in qualche parte li ha messi, li ha depositati, se li è tolti, dopo magari si è dimenticata, saranno caduti, saranno non so dove li abbia messi. Non sono persi,
11: bene,
19: questo
11: grazie.
19: Volevo dire, signora.
11: Grazie.
19: Prego,
2: va
19: signora,
2: bene,
19: pure.
2: La ringraziamo, grazie mille. Mentre Angela Franca si
19: domanda.
2: Prepara la poesia, io vi ricordo che potete tranquillamente chiamare per un appuntamento privato al 338 45 97 774, ripeto 338 45 97 774. Come si intitola, Angela Franca,
19: allora,
2: la poesia di oggi?
19: Allora, per terminare questo mio programma Leggerò una poesia d'amore intitolata Notte d'amore, scritta dalla poetessa Marina Di Stefano.

0: Le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Sorriso.
3: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Sorriso!
3: È il momento di un pensiero per voi.
4: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan era l'orchestra di Luca Roncari con Simpatica Cumbia.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Buon pomeriggio, buon pranzo sorrisini, Antonella con voi insieme fino alle 15 in questo sabato pomeriggio. Salutiamo e ringraziamo Iris che ci ha accompagnato fino appunto all'ora di pranzo e con le vele spiegate proseguiamo in questa giornata con tanta buona musica, le vostre dediche, le vostre richieste al 345 48 45 663 per quanto riguarda WhatsApp, Telegram o l'SMS, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. Vado a salutare Luigina dalla provincia di Treviso che scrive: buongiorno, ti regalo un fiore per colorare di allegria la tua giornata. Grazie mille Luigina, un abbraccio, una buona giornata anche a te. Noi iniziamo queste due ore insieme con la voce di Alida Ferrarese, Primavera.

Vado a salutare Marica dalla provincia di Pordenone, che ci chiede appunto questo brano di Ilaria Cenciarini con dal titolo Onda. Un buon pomeriggio, un buon sabato pomeriggio a te, cara Marica, e proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste. Andiamo ad accontentare l'amico Matteo, che chiama dalla provincia di Rovigo e chiede una canzone di Luca Bergamini. Ho scelto per te, Io ci sarò. Un buon pomeriggio anche a te.

L'orchestra di Massimo Siviero con questa baciata dal titolo Baciami, baciami. E a parte mandare ovviamente tanti baci a chi ci richiede la prossima canzone, la prossima canzone ce la richiede un'amica, Maura, dalla provincia di Vicenza, che mi aiuta ad introdurre anche l'argomento che volevo trattare con voi, perché in finale di puntata insieme ad Iris vi ho chiesto: se io dovessi arrivare a casa vostra adesso, che cosa mi offrireste per pranzo vista l'ora? E Maura mi dice: guarda, se vieni a casa mia oggi ci sono meloni di casa e il prosciutto crudo di mio fratello. Quindi guarda Maura, io più che volentieri, perché il melone è uno dei miei frutti preferiti, quindi arrivo a mani basse da te. E insieme a te andiamo ad ascoltarci Graziano Cianni con Rapsodia, la canzone che hai richiesto e che vuoi dedicare al tuo compagno. Un buon pomeriggio a voi ragazzi.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era la voce di Lara Agostini con il brano Immagina, e proseguiamo. Mi è arrivato un messaggino che fa ancora venire di più l'acquolina in bocca, perché Cinzia mi scrive: ciao, qui ad Ampezzo oggi patate appena raccolte, gorgonzola, formaggio, pomodori, cetrioli e uova, tutto a chilometri zero. Cinzia mi fa la faccina con la linguetta fuori. Guarda Cinzia, gorgonzola, pomodori, uova, le patate appena raccolte, arrivo subito, finisco e arrivo su da te, non ti preoccupare. E grazie mille anche per aver condiviso con noi il raccolto della giornata. Io vado a ricordarvi che lunedì 27 luglio, quindi il prossimo lunedì, a partire dalle 21:30 ci sarà la diretta di Radio Sorriso da Pontoglio in provincia di Brescia, dove si esibirà l'orchestra di Francesca Mazzucato. Quindi ci sarà la possibilità di ascoltare la serata in diretta su Radio Sorriso, o per chi è della zona potrà tranquillamente raggiungere Pontoglio e troverà i nostri ragazzi lì pronti per due saluti, uno scambio di chiacchiere e soprattutto la buona musica di Francesca Mazzucato. E in merito a questo ci andiamo ad ascoltare uno degli ultimi singoli di Francesca Mazzucato dal titolo Bugiarda.

Marco Battaini, Davide Conti con la Mazzurca Contadinella. E c'è chi mi scrive e mi dice: se viene a mangiare a casa mia pesce fresco pescato al porto questa mattina alle 6. E ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie ragazzi, arrivo appena finisco, quindi tenete in caldo anche il pescetto e andiamo con la canzone che avete richiesto. Proseguiamo quindi con l'Orchestra Philadelphia, la voce di Gabriele con Così Celeste.

Matteo Tassi con Vento nel vento, e c'è chi mi dice: se arrivi adesso a casa mia ti posso offrire il caffè. Però abbiamo barattato, perché siamo riusciti ad arrivare ad una crema al caffè fatta veramente bene, e a seconda di come la si fa può venire bene più corposa, più diciamo più dura, ecco, o meno corposa. E però diciamo che Marco ha detto: guarda, io la faccio corposa, la sbatto tanto e di conseguenza viene fuori bene. Verrò a provare anche la tua crema caffè, caro Marco. Andiamo ad ascoltarci la canzone che ci ha richiesto Monica Borsato con Il volto della vita. Un buon pomeriggio a te e a tutta la tua famiglia, Marco.

0: E abbiamo ascoltato Stefano Capitani con questa polca dal titolo Spippolina e ci ha portato alla fine della nostra prima ora insieme. Ci ritroviamo subito dopo un piccolo break pubblicitario, ovviamente in compagnia di Antonella per la prossima ora, con le vostre dediche, i vostri sorrisi e le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. A tra poco.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso
4: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio, fatti sentire a Radio Sorriso.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese e edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era Bugiarda, la voce di Marianna Lanteri.
2: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Proseguiamo con la buona musica qui su Radio Sorriso, Antonella con voi fino alle 15. Adesso andiamo in quel di Marghera da Maria, che dice: io sto pulendo i piatti, sistemando la cucina, ma voglio ascoltarmi una bella canzone. Maria, ti facciamo sentire la canzone che hai richiesto e la sentiamo insieme a te, Genio e Pierrot con Io Bevo. Buon pomeriggio.

Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta con questo A mezzanotte in punto. E sulle note di questa canzone vado a salutare gli amici Leonilde ed Egidio di San Vito al Tagliamento. Un buon pomeriggio ragazzi, un abbraccio forte anche a voi. Adesso invece andiamo a fare degli auguri un po' particolari. Vi leggo il messaggino che è arrivato. Buongiorno, vorremmo dedicare a mamma Maria di 93 anni la canzone Papaveri e Pape da Flaviano, Adriano, Maria Stella e Michela. Vi sta ascoltando? Siete la sua compagnia, grazie e un abbraccio forte a voi, un abbraccio forte a Maria. Ci ascoltiamo Farfilò Ricordificio Musicale con Papaveri e Papere.

Paolo Bertoli con Un bacin d'amore, canzone che è stata richiesta da Carla di Bessica. Carla, un buon pomeriggio a te, una buona serata e un abbraccio forte sia a te che ad Adele. E da Bessica andiamo in quel di Treviso, andiamo a casa di Nadia che ci chiede una canzone di Pietro Galassi e Marianna Lanteri. Ci ascoltiamo insieme a lei, L'amore. Un abbraccio forte anche a te, cara Nadia.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era la voce di Roberto Polisano con la canzone del titolo Batti Cuore. E vado a salutare Marzia che è in auto e ci manda i saluti, sta raggiungendo Padova. Ciao Marzia, a te e a tutta la tua famiglia un buon pomeriggio di festa. Andiamo avanti con le vostre dediche e le vostre richieste e andiamo ad ascoltare la canzone che ci ha chiesto Domenico da Vicenza, che chiede un valzer di Patrizia dal titolo Chiesetta tra le rose. Buon lavoro Domenico a te, visto che stai lavorando, e buona musica.

Serena Loffaro con Nostalgico Fox, e su questa canzone andiamo a salutare Daniela. Un buon pomeriggio anche a te di stiro, penso mal comune mezzo gaudio, perché anche oggi pomeriggio avrò un po' di cose da stirare, più che altro devo liberare la sedia, va. Andiamo avanti con le vostre richieste, andiamo in quel di Conegliano da Graziella, che chiede una canzone di Franco Baguti Band, la voce è quella di Alessia Dal Cielo, il titolo è Amor Sincero. Ciao Graziella, un buon pomeriggio anche a te.

L'orchestra di Loris Gallo con la polca campagnola qui alle 14.50 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo arrivati ormai quasi in conclusione, ma riesco ad accontentare ancora due amici e iniziamo ad accontentare Gianni Di Noale con la canzone Non voglio mica la luna. Ho scelto per te la versione Rosy Velasco e Bandiera Gialla, ma prima invece andiamo ad accontentare chi mi scrive. Ciao Sorriso, potrai ascoltare Tu sì una cosa grande, versione di Tagliani, grazie Nello da Pordenone. E ci ascoltiamo subito quindi Roberto Tagliani con Tu sì una cosa grande. Ciao Nello.

0: Rosy Velasco e Bandiera Gialla con Non voglio mica la luna, canzone richiesta da Gianni Di Noale. Un buon pomeriggio ancora Gianni, anche a te. Siamo arrivati alla fine delle nostre due ore insieme. Io vi lascio con il direttore, con il nostro Alex. Vi auguro un piacevole weekend, un buon pomeriggio e una buona domenica, e ci ritroviamo sempre sulle frequenze della radio più giovane che mai, lunedì alle 16:30. Da Antonella è tutto, buon fine settimana. Ciao ragazzi.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Sorriso!
7: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Sono le 15 e un minuto.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Graziano Cianni, nel mio silenzio ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese che apre queste due orette di cocktail di sera alle 18:08 minuti sabato 25 luglio 2026 e per chi si fosse sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso a tenervi compagnia appunto fino alle ore 20 la voce di Luca. Ben ritrovati i sorrisini e naturalmente un buon sabato sera, che sia davvero un buon sabato sera naturalmente in compagnia nostra di Radio Sorriso 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggio vocale che è arrivato poco fa.
2: Ciao, sono Paola.
1: Ciao Paola.
2: Dalla provincia di Torino.
1: Che bello.
2: Volevo salutare tutti voi, augurare un buon weekend.
1: Grazie.
2: E se mi potevi mettere la canzone di Omar Lambertini, Cuori agitati. Grazie mille, ti
1: grazie
2: saluto,
1: a
2: buona
1: te.
2: Serata.
1: Ciao Paola, grazie mille a te, una buona serata e naturalmente ti accontento con molto molto piacere. Saluto anche gli amici Leonilde ed Egidio da San Vito al Tagliamento che sono diventati nonni per non so ancora quante volte, anzi bisnonni probabilmente, adesso non ricordo più perché la famiglia è grandissima, comunque Leonilde era contentissima, ecco, e quindi complimenti e ben arrivata alla nipotina. Ci ascoltiamo questo bel moderato per la nostra amica Paola da Torino, Omar Lambertini con Cuori agitati.

Ruggero Scandiuzzi con Asifue, questa bella baciata sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Maria di Mira che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Buona serata Maria, un abbraccio forte forte forte. Ma continuiamo con un bel giro di mazurka in superfisa con Gigiona.

Matteo Tarantino, La Porta del Cuore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, e continuiamo con un bel moderato Roberto Polisano, Mai e Poi Mai. E noi, cari sorrisini, ci risentiamo tra pochissimo, mi raccomando, è sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio che vi tiene sempre tanta tanta compagnia con il sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samir.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Manuel Malanotte con Bambolita e saluto gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo che sono in viaggio. Buon viaggio e buona serata per questa sera, una bella serata danzante. Naturalmente vi ho accontentato con questa scelta mia personale. Ecco, voi mi avete chiesto Manuel Malanotte, in realtà ve l'ho suggerito io perché l'altro artista non poteva andare in onda e vi ho scelto Bambolita. Carissimi, un abbraccio forte, una buona serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 80. Sempre un piacere sentirvi. Saluto anche Rosa da Tolmezzo, da Tumiece, dolcissimo Luca. È una bella domenica, un bel sabato. Sento la tua voce ed è sempre bellissima. Ti penso sempre, ti voglio un gran bene. Bacioni, bacioni, bacioni. Poi mi dice che giovedì è andata in gita e ha fatto una casetta che è meravigliosa. Mi manda la foto. È una casetta che starebbe benissimo nel mio presepio, cara Rosa. Sai, io sono un appassionato di presepi, quindi quella casetta lì sarebbe proprio l'ideale davvero. Ecco, però potrebbe anche essere, adesso che vedo meglio, una casetta per gli uccellini anche. Beh, molto molto interessante, sei stata bravissima, io ti abbraccio forte e ti auguro una buonissima serata. Saluto anche Rita da Udine che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, Marco il Clan con Guardami negli occhi, questa bella Begin. Ciao Rita, un saluto alla figlia Antonella e all'amica Anita.

Voglio te, Claudia Scarciafratte. Vado a salutare l'amico Tiziano dalla provincia di Verona che mi aveva richiesto questo brano e ti ho accontentato con molto molto piacere, caro Tiziano. Un abbraccione, una buona serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 4845 663. Saluto l'amica Norma da Noale che mi manda un salutino e io mando un salutino anche a te, cara Norma. Un abbraccio forte. So che non hai passato una bellissima settimana, però dai, la nostra compagnia sicuramente ti fa sentire meglio e ti regala sicuramente tanta bella musica e anche dei bellissimi sorrisi. Io ti abbraccio forte forte forte. Saluto anche Sergio da Spilimbergo, grazie per aver telefonato carissimo e una buona serata, ci risentiamo i prossimi giorni sicuramente. E adesso è il momento di andare ad accontentare gli amici Marilena e Adelio di Oriago che sono prossimi per la partenza per le vacanze e mi richiedono un bel lento, Il sogno della farfalla, Gianni Dego, sempre qui su Radio Sorriso.

ragazzi, occhi di mare, vado a salutare l'amico Fabrizio da Rieti che ci sta ascoltando tramite applicazione, mi ha richiesto questo brano. Grazie mille Fabrizio per aver scritto il tuo messaggino e aver fatto la tua richiesta musicale. Naturalmente vi ricordo, come giustamente il nostro amico Fabrizio, abbiamo un'applicazione del tutto gratuita che potete scaricare sui vostri dispositivi, sui vostri smartphone, per portarci sempre con voi, sia per quanto riguarda Radio Sorriso, sia per quanto riguarda anche Sorriso TV, ma anche per essere aggiornati sugli eventi, sugli appuntamenti, ma soprattutto anche per richiedere i biglietti che magari mettiamo in palio gratuitamente. Quindi, se non lo avete già fatto, scaricate l'applicazione gratuita di Radio Sorriso, ma soprattutto ditelo a tutti che c'è questa fantastica applicazione gratuita da poter scaricare, così da portarci sempre con voi. E naturalmente Fabrizio da Rieti, zona che appunto non è coperta da FM, ci ascolta appunto tramite applicazione, questo ci fa molto piacere. Ma vi ricordo che abbiamo anche un sito internet dove ci potete ascoltare, vedere, sempre restare aggiornati, e poi la nostra pagina Facebook e anche il nostro canale YouTube e anche il nostro canale Instagram. Ci siamo ovunque, Sorrisini, ci siamo dappertutto, non avete scusanti assolutamente. Andiamo con un bel Sirtaki, Veronica Cuneo, Io parto per l'America, e noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta di Cocktail di sera, sempre di sera, scusate, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, fino alle ore 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro, prezzi alle stelle in autostrada, a Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise, si lavora ad un decreto legge. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Fuoco e polvere, Francesca Mazzuccato con questa bella dance. Apriamo la seconda oretta di cocktail di sera alle 19:08, sabato 25 luglio 2026. Per chi si è messo in ascolto da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca. E proprio per quanto riguarda Francesca Mazzuccato, vi ricordo un appuntamento importante, perché lunedì 27 luglio dalle ore 21:30 in diretta radio da Pontoglio in provincia di Brescia ci sarà appunto l'orchestra di Francesca Mazzuccato. Sarà bellissimo ascoltare questa bravissima e meravigliosa artista proprio in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, e non solo sulle frequenze ma anche nell'applicazione, anche sul sito internet, quindi ovunque. E lì in loco, proprio a Pontoglio Brescia, troverete Iris e Giovannino, che saranno lì a gestire poi tutta la diretta, ecco. Quindi potrete anche andare a salutare i miei colleghi, i miei grandiosi colleghi, che tra l'altro saluto anch'io e abbraccio forte. Saluto Nazarena da Roccafranca. Ciao Luca, un abbraccione a te Nazarena, forte, e a te naturalmente, a tutta la tua famiglia, davvero di cuore. Saluto anche l'amica Nadia da Treviso, sempre all'ascolto di Radio Sorriso e sempre gentilissima, lei fa sempre un sacco di complimenti, grazie mille Nadia. E saluto anche Fiorella da Villafranca di Verona, che è un po' preoccupata per il brutto tempo che probabilmente domani arriverà. Tranquilla Fiorella, tranquilla, dai, andrà tutto bene. Adesso andiamo con un bel valzer lento, il duo di Bassano con Reclute Alpine, e un saluto a tutti gli alpini.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Matteo Bensi con Ratatata, questa bella novità 2026, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare Ugo dalla Carinzia, che aveva il piacere di ascoltare un brano appunto di Matteo Bensi. E io ho scelto per te questa bella novità. Un abbraccio, Ugo, e una buonissima, buonissima serata. Saluto anche Solidea, che mi ha telefonato allo 0423 736 80. Sempre energica, però mi ha confessato che era da qualche giorno che non accendeva la radio. È stata un po' impegnata, un po' presa da tante cose, ma naturalmente poi ha ceduto e non ha potuto fare a meno che accendere la radio e sintonizzarsi. Anzi, la radio è già sintonizzata su Radio Sorriso. È stato un piacere sentirti, Solidea, ti abbraccio forte forte forte, e per te naturalmente le mondine con Rosamunda. Ciao, Solidea.

E abbiamo ascoltato l'orchestra Baguti, il cielo è una coperta ricamata. E vado a salutare Luisa dagli States. Pensa Luisa che prima, poco fa, è andata in onda, l'avrai sicuramente sentito, il brano Io parto per l'America, un sirtaki di Veronica Cuneo. E mi sei venuta in mente, fatalità, ti devono essere fischiate le orecchie perché mi hai scritto ed è stato meraviglioso. E adesso naturalmente leggo il tuo messaggio. Ehi là, bellissimo, sono Luisa, qui in terrazza negli lontani Stati Uniti, e guai se non ci fosse Radio Sorriso che ci fa tanta compagnia. Mando un saluto particolare a tutti i miei parenti che stasera sono alla Sagra Paesana di Sedrano nel Friuli Venezia Giulia. Io quest'anno per la prima volta mancherò, ma un saluto a tutta la famiglia, e se possibile vorrei ascoltare appunto Il cielo è una coperta ricamata. Io ti ho accontentato con molto molto piacere. E poi mi scrive: bella tutta la musica oggi, un abbraccio forte. Grazie mille Luisa, grazie mille davvero, ti auguro una buonissima giornata, perché lì credo sia giorno, una buonissima serata, ma una buonissima giornata, e ci fa piacere che anche lì in fondo dall'altra parte del mondo ci sia qualcuno che ci ascolta. Un abbraccio forte forte forte. E Sorrisini, io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, perché siamo in estate, ma ci dobbiamo preparare anche al Natale, perché si va in Slovenia, ballando in Slovenia, dal 27, 28, 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica e le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. E naturalmente il viaggio in pullman, la partenza è da Padova e nei caselli autostradali di passaggio in direzione appunto Slovenia. Naturalmente non ci sono solamente il viaggio, ma ci sono due notti in hotel al Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia e polizza sanitaria. Il tutto a persona a partire da 449 euro, anzi scusate, a persona, non a partire, ma proprio 449 euro per prenotazioni sino al 31 agosto. Per info e prenotazioni basta telefonare in orario ufficio allo 04 23 7367, quindi un'occasione veramente da non perdere, mi raccomando, da non perdere. E adesso ci ascoltiamo proprio il nostro Alex, il nostro direttore, con questo bel Ciaccia Batti Cuore, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sorriso!
8: Per chiamare il Radio Sorriso, 0423 736680.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
18: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Flashback, Antonio Summa, sempre qui su Radio Sorriso. E continuiamo con le vostre richieste musicali, i vostri saluti. Vado a salutare Lara da Trieste. Salve Luca, mi fai sentire il brano Avrai dei Barcellona? Ciao da Lara. Con molto molto piacere, cara Lara, ecco tutto per te. Questo bel lento, i Barcellona con Avrai, sempre qui su Radio Sorriso.

Orchestra al Sorriso, un anno in più. E beh, andiamo a festeggiare un compleanno qui, a quanto pare. Buonasera sorrisini, noi dal Cippo, lo staff, tutto lo staff, Fabiola, Emanuele e naturalmente tutti i collaboratori vogliono augurare un buon compleanno a, agli ospiti, o a un ospite in particolare lì, del Cippo, in quel di Paularo. Ecco, io ho scelto per voi il brano interpretato dall'Orchestra Sorriso e tantissimi auguri di buon compleanno. Ci uniamo anche noi a questa festa di compleanno. Un caro saluto carissimi e una buona serata e soprattutto anche buon lavoro. Vado a salutare l'amico Jordi da Cassacco in provincia di Udine, che vuole dedicare alla sua compagna Asia, a cavallo dei Popovic, Folk Popovic, questa bella polca. Ciao carissimi, buona serata.

0: Giuliano e i baroni nel cuore di ogni donna. E saluto Teresa dalla Costa Azzurra che mi manda anche una bella foto. Ciao Teresa, saluto anche Sara da Jesolo, un abbraccio forte carissima, grazie che mi stai scrivendo e naturalmente ti saluto con molto molto piacere, anche perché è arrivato il momento dei miei saluti. Ebbene sì, sono volate piacevolmente queste tre orette in mia e vostra compagnia. È sempre un piacere essere qui con voi per ascoltare sempre tanta bella musica delle grandi orchestre italiane, naturalmente anche per sentirvi vivi, cari sorrisini, e questo vivi nel senso che vivi assolutamente sì, ma vivi presenti qui nella nostra radio, con le vostre richieste musicali, le vostre telefonate, i vostri messaggi. E alle ore 20:30 ci sarà Elisa con Zona Cinema e subito dopo ci sarà la replica di Sorriso Grandi Firme col nostro Alex. Per quel che mi riguarda ci risentiamo domani a partire dalle ore 14, sostituirò con molto molto piacere e onore il signor Claudio Prospero e vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre fate i bravi ma non troppo. Ciao sorrisini.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, il giovane che mai.
16: Sono le 20:00.
17: Radio Sorriso Meteo.
18: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani, domenica, attivazione di temporali sull'Italia settentrionale. Già questa notte temporali al nord-ovest tra Piemonte e Lombardia, poi domani mattina in marcia anche verso il nord-est. E sarà una giornata di domenica un po' più fresca, con massime dappertutto al di sotto dei 30 gradi. Un rinfresco momentaneo, perché poi la prossima settimana tornerà di grande prepotenza l'alta pressione subtropicale, con una nuova potente ondata di caldo in vista del prossimo weekend, massime che torneranno a toccare i 40 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sorriso.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi Vacanze di Padova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Luca Bergamini, un'estate senza te, no, non possiamo passare un'estate senza Zona Cinema. Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato da Elisa, lo passiamo insieme questo sabato sera, almeno per una mezz'ora, almeno per questo piccolo tempo per raccontarci qualcosa di più su un film che stiamo parlando, che stiamo affrontando in questa settimana, ovvero The Iron Lady, quindi la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? È la prima donna primo ministro del Regno Unito, ovvero Margaret Thatcher, ed è un film che non è tanto basato sulla politica ma sulla figura di questa donna a 360 gradi. È una figura controversa, amata da alcuni, criticata da tantissimi altri per le decisioni economiche, sociali, per le sue decisioni politiche molto conservatrici, ed è un film che cerca di mostrarci un personaggio non solo dal punto di vista politico ma anche privato, nella sua complessità, il carattere, la determinazione, ma anche le difficoltà personali, no? Nel mantenere tutto quanto per lungo tempo. E la regista di questo film sceglie di concentrarsi sulla dimensione molto più umana della protagonista. È una storia che evidenzia il rapporto anche tra l'ambizione e il sacrificio, il raggiungimento, no, di uno scopo, e attraverso questi ricordi emergono dei momenti di successo ma anche dubbi, anche rimpianti. È una Margaret Thatcher avanti con l'età, matura, che si guarda indietro e fa un'analisi. Questo è il film. La colonna sonora fa il suo, come sempre, quindi fra poco parliamo di questo.

La tradizione, dormi amore su Radio Sorriso, da radio più giovane che mai. Allora, The Iron Lady, questo è il titolo del film, la colonna sonora è stata composta da Thomas Newman, famosissimo lui, no? Compositore americano, autore di tante altre colonne sonore cinematografiche. E le musiche cosa fanno? Integrano quello che noi vediamo sulla scena, integrano le immagini, non le sovrastano, le accompagnano, lasciano spazio ai sentimenti, lasciano spazio alla visione di quello che capita, del ripercorrere, no? la storia di vita di Margaret Thatcher, e anche l'utilizzo di brani legati al periodo storico aiuta ad ambientare, aiuta il telespettatore a immergersi in questa atmosfera. Siamo tra gli anni 70 e gli anni 90. Il lavoro sicuramente di Thomas Newman contribuisce, no? a rendere il film più bello, più coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma tutti questi ingredienti che abbiamo raccontato nel corso di questa settimana hanno contribuito al successo del film, e quindi fra poco rispondiamo a questa semplicissima domanda.

Sandrino Piva con Solo Tu, allora, The Iron Lady, questo è il titolo del film che ha ottenuto un sacco di riconoscimenti internazionali grazie soprattutto all'interpretazione di chi fa Margaret Thatcher. Meryl Streep, una delle attrici più meravigliose, più complete, più ecletiche che abbiamo ancora, e il ruolo sicuramente è stato affidato a lei, lei che l'ha studiato tantissimo, lei che si è documentata sulle movenze, sul modo di parlare, sulla voce di Margaret Thatcher. E l'attrice ha vinto anche il premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2012, ha ricevuto anche il Golden Globe e tantissimi altri riconoscimenti. È una pellicola che ha permesso a tantissimi ascoltatori e spettatori di conoscere una figura storica molto complessa, molto discussa, ma che è stata cruciale perché ha fatto la storia del Regno Unito, quindi sicuramente un'occasione unica per conoscere un personaggio storico importante. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, prossima settimana cambieremo un altro film, un'altra avventura insieme, quindi vi aspetto martedì, stesso posto, stessa ora, sempre alle 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
6: Sono le 20 e 59 minuti.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: E allora scialla! Scialla, scialla!
9: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
12: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
13: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre.

Azzurro apre il nostro appuntamento in questo inizio di settimana con Sorriso Grandi Firme. Un grande successo di Giorgia, abbiamo ascoltato Di Sole e d'Azzurro. Anno 2001, brano che fu presentato anche al Festival di Sanremo, dove si classificò secondo ed è incluso nell'album Senza Ali. La canzone Di Sole e d'Azzurro di Giorgia parla del desiderio di sostenere e confortare una persona amata nei momenti di fragilità. Le immagini del sole e dell'azzurro simboleggiano speranza, serenità e rinascita. Il messaggio è quello di essere una presenza che porta luce dopo le difficoltà. E dopo questo bel brano romantico aumentiamo il ritmo e ci prepariamo a cantare questa canzone meravigliosa del 1982. Sto parlando di Mamma Maria, uno dei maggiori successi dei Ricchi e Poveri, ed è il brano che dà il titolo dall'omonimo album. La canzone racconta in modo allegro e spensierato di una simpatica figura, Mamma Maria, che legge il destino, porta fortuna e dispensa consigli e speranza. Il testo è giocoso e il ritornello molto orecchiabile, tanto da renderla un simbolo della musica pop italiana degli anni Ottanta. E a Sorriso Grandi Firme ce la cantiamo tutta con la voce di Graziano. Arriva Mamma Maria, a tra poco!

Omaggio alla splendida Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto. Anno 2001, il brano è stato pubblicato come primo singolo dell'album Unica ed è stato scritto da Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani e Pacifico. La canzone riflette sul percorso della vita fatto di gioie e sofferenze. Il titolo esprime l'idea che anche nei momenti più difficili si possa trovare un motivo per sorridere e andare avanti con speranza e forza interiore. E quando ascoltiamo i brani di Ornella Vanoni, insomma, il ricordo ritorna veramente simpatico e allegro, perché ci ha fatto veramente divertire in questi ultimi anni della sua vita, e la ricorderemo sempre con un sorriso e oltre che con le sue belle emozioni che sapeva trasmettere in maniera davvero unica con la sua voce incredibile. Andiamo avanti, alziamo ancora il ritmo. Arriva un brano di Annalisa del 2025, 14 novembre data di uscita per Esibizionista, estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta con ironia e sicurezza una relazione con una persona seducente ma superficiale e manipolatrice. Il messaggio è quello di imparare dalle delusioni, evitare i cliché amorosi e scegliere il rispetto di se stessi per la propria autonomia. Noi l'ascoltiamo con Annalisa, questo successo di Annalisa con Dania D'Animos Band. E noi torniamo tra poco, sempre qui con Alex, Sorriso, Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle

0: fai la brava. Buonanotte.
1: La voce di Omar Lambertini con la Kizomba, Quando sarai piccola, dalla musica italiana, un bel successo di Simone Cristicchi. Anno di uscita 2025, brano presentato in gara al Festival di Sanremo, dove si è classificata quinta e ha vinto però il premio della sala stampa Lucio Dalla. La canzone, Quando sarai piccola, racconta il momento in cui, con l'invecchiamento o la malattia di un genitore, i ruoli si ribaltano. È il figlio a prendersi cura della madre, proprio come lei aveva fatto con lui da bambino. Parla di memoria, fragilità, amore familiare e del dolore nel vedere una persona cara cambiare, ma anche della volontà di restituire tutto l'affetto ricevuto. Il testo è ispirato alla storia personale di Cristicchi e alla malattia della madre. Chiudiamo con Roberta Cappelletti, un brano che ha portato a The Voice Senior, Volevo scriverti da tanto, un singolo di Mina pubblicato il 9 marzo 2018 come primo estratto dall'album Maeba. La canzone è costruita come una lettera mai inviata. La protagonista trova finalmente il coraggio di dire ciò che ha tenuto dentro per molto tempo. Parla di un amore, di una persona importante o di un legame interrotto con cui non è riuscita a comunicare prima. I temi principali che ascolteremo in questo brano sono il rimpianto per ciò che non è stato detto, la riconciliazione con se stessi dopo un periodo di sofferenza, ma anche il desiderio di riaprire un dialogo e di confessare i propri sentimenti. Con questo brano noi chiudiamo e io vi aspetto venerdì per un nuovo appuntamento di Sorriso Grandi Firme, sempre qui in questa calda estate, venerdì sera 20:30. Buona serata a tutti e buon inizio di settimana. Ciao!

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica in Slovenia. www.hit.si.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Buonasera sorrisini e buon venerdì da Radio Sorriso e l'appuntamento consueto con Sorriso Grandi Firme. Il vostro Alex a tenervi compagnia con le più belle cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con la Mojito Band, Do You Really Want to Hurt Me, un brano dei Culture Club pubblicato nel 1982. Questa canzone parla del dolore causato da una relazione difficile e si chiede perché una persona amata scelga di ferire chi le vuole bene. Il testo esprime vulnerabilità, tristezza e il desiderio di essere accettati e amati senza sofferenza. Proseguiamo con Giancarlo e la Santa Monica Band. Ascolteremo la voce di Giancarlo con Bongo Cha Cha Cha, un brano di Caterina Valente pubblicato nella sua celebre versione italiana nel 1959. L'originale in tedesco risale invece al 1958, ma la canzone è tornata famosa nel 2021 grazie a un remix dei Good Boys e alla diffusione su TikTok. Questo brano celebra l'atmosfera allegra e vivace dell'America Latina con riferimenti a musica, danza e divertimento. Non racconta una storia precisa, ma trasmette un senso di spensieratezza, festa e voglia di ballare. Anno 1959, l'ascoltiamo con Giancarlo e la Santa Monica Band al momento di Bongo Cha Cha Cha. Vai che si balla!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre

Rosy Velasco e Bandiera Gialla, grande, grande, grande. Un celebre brano di Mina pubblicato nell'album Mina nel 1971 e come singolo poi nel 72, anno in cui divenne uno dei maggiori successi della cantante. Grande, grande, grande racconta una relazione intensa e piena di contrasti. La protagonista riconosce i difetti del partner, ma allo stesso tempo lo ama profondamente perché sa essere speciale nei momenti importanti. Il brano parla quindi di un amore complicato, fatto di litigi, passione e riconciliazione. Andiamo avanti con un bel dance degli anni 70, precisamente il 76, un brano di John Vauquelin che si intitola In Zaire. La canzone racconta il celebre incontro di pugilato Rumble in the Jungle del 74, disputato nello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, in cui Muhammad Ali sconfisse George Foreman. Il brano celebra l'atmosfera, l'entusiasmo del pubblico e la storica vittoria di Ali. In Zaire con Danimos Band, la voce di Cosimo. A tutti voi!

Delfia, tra le canzoni che abbiamo ascoltato ci focalizziamo su Figli delle Stelle, un brano di Alan Sorrenti del 1977. Divenne uno dei più grandi successi della musica italiana degli anni 70. La canzone parla dell'amore e del legame tra due persone, viste come parte di qualcosa di più grande. Le stelle, che rappresentano l'universo, la libertà e la connessione tra esseri umani. Il brano trasmette un messaggio di speranza, unione e armonia. Grande successo del 77 del mitico Alan Sorrenti. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo venerdì sera con Samba Patì, un celebre brano strumentale dei Santana pubblicato nell'album Abraxas nel 1970 e poi come singolo nel 73. Pur essendo un brano senza testo, trasmette emozioni profonde come nostalgia, amore e malinconia attraverso la chitarra di Carlos Santana. Il titolo significa Samba per te ed è una dedica musicale che invita all'ascolto e alla riflessione. E noi con questo bel messaggio vi salutiamo, vi rinnovo l'appuntamento a domani sera, perché come sempre ogni sabato dalle 21 alle 22 ascolterete la replica di lunedì e di questa sera, quindi un saluto anche agli amici del sabato sera che ci ascoltano sempre con affetto. Per quanto riguarda invece la diretta, torneremo insieme lunedì sera alle 20:30 sempre puntuali qui a Sorriso Grandi Firme. Vi saluto con Rossano e Anna Band e questa meravigliosa Samba Patì.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
6: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Sorriso.
0: Momento di Zona Cinema.

Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, una nuova puntata, una nuova settimana di Zona Cinema con me Elisa. Tenetevi forte perché questa volta il film è bello tosto. The Iron Lady, così si intitola, film biografico uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, interpretato da una magistrale, Meryl Streep, e che per questo ruolo poi ha vinto dei riconoscimenti, ma insomma avremo modo di parlarne sicuramente. E il film racconta la vita di Margaret Thatcher. La conoscete, è stata la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito, la Lady di Ferro, The Iron Lady, no? Come suggerisce anche il titolo. E questo film dimostra e ci fa vedere la carriera politica, ma anche gli aspetti più personali dell'esistenza di questo personaggio. Una storia che alterna il presente, quindi abbiamo una Margaret Thatcher ormai anziana che ripensa al passato, ripensa ai momenti più importanti della sua ascesa politica, e tutto questo è condensato in questa pellicola protagonista di questa settimana. Se l'avete visto questo film, se volete dirmi qualcosa, una vostra impressione, se volete dirmi anche se l'avete o meno visto, 345 48 45 663. Luigi Guerra con Sentimental.

Luciano Nelli con Musica Vera. Allora parliamo di The Iron Lady, quindi la donna di ferro. Chi è? Margaret Thatcher. È un film che racconta l'infanzia, la giovinezza di questa donna cresciuta in una famiglia molto semplice, con forti valori di impegno, di determinazione, di volontà. Dopo gli studi, dopo il matrimonio con Dennis Thatcher, decide di dedicarsi alla politica. Questa donna che è stata la prima donna primo ministro del Regno Unito. Grazie alla sua ambizione, alle capacità, entra nel Parlamento britannico, diventa poi la leader del Partito Conservatore e nel 79 viene eletta primo ministro, diventa la prima donna a ricoprire questo ruolo nel Regno Unito. Cosa succede durante il suo governo? Ce lo racconta questo film e ve lo racconto io fra pochissimo. Prima però un po' di musica per stemperare l'orchestra sorriso con la voce di Stefania Primavera. Questo è il titolo del brano.

18 con È Festa. Stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2011, diretto da Phyllida Lloyd, The Iron Lady, la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? Margaret Thatcher. È un film che racconta la vita di questa donna, racconta l'infanzia, la giovinezza, l'ascesa politica, ed ecco che arriviamo al punto e al momento in cui Margaret Thatcher diventa primo ministro, la prima donna che ricopre questo ruolo nel Regno Unito. E durante il suo governo Margaret Thatcher affronta importanti crisi economiche, crisi sociali, introduce politiche basate sul libero mercato, sulla riduzione del ruolo dello Stato. È una leadership che viene messa davvero alla prova anche dalle guerre, la guerra di Falkland contro l'Argentina, le proteste contro le riforme che ha fatto, molto radicali, molto difficili. E dopo anni di governo perde il sostegno del suo stesso partito, è costretta a dimettersi, siamo nel 1990, ed è un film che si conclude mostrando questa Margaret Thatcher anziana che riflette su se stessa, riflette sulle proprie scelte, sulle scelte fatte, sul prezzo del potere, sulla propria vita in generale. Quindi è uno spaccato di storia reale, un film biografico molto bello, molto interessante, che andremo a sviluppare nel corso delle prossime puntate. Quindi io vi aspetto con la prossima puntata di Zona Cinema, sia giovedì sia sabato, sempre alle 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, ciao!

0: state ascoltando Zona Cinema. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
6: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Francesca Salmieri con Bella Gitana su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me Elisa, Zona Cinema. Stiamo parlando di un film davvero molto significativo, molto bello, uno dei film campioni di incasso del 2011, diretto da Phyllida Lloyd, che è The Iron Lady, la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? Il primo ministro, la prima donna primo ministro del Regno Unito, Margaret Thatcher. E questa pellicola ripercorre l'ascesa al mondo della politica, gli inizi, come questa giovane donna determinata fino agli ultimi anni del governo, le difficoltà affrontate durante il mandato. Ed è un film che mostra soprattutto il carattere, quello forte, quello deciso di Margaret Thatcher, la Lady di Ferro. Perché? Perché aveva uno stile molto rigoroso, aveva delle idee politiche molto molto ferme, e quindi attraverso diversi flashback la storia viene raccontata dalla prospettiva di una Margaret Thatcher anziana che ricorda i momenti della politica, i momenti più importanti, salienti della sua vita anche privata. Ed è un film che affronta diversi temi come il potere, la solitudine, l'ambizione, il rapporto tra vita pubblica e vita privata, le responsabilità pubbliche che aveva questa donna. Quindi è un film che ci fa riflettere anche sul mondo della politica e di chi fa politica. Fra pochissimo parliamo della realizzazione di questo film, dalla scena, la regia, le scelte, gli attori eccetera, e quindi ci addentriamo su quella che è la parte più tecnica della realizzazione. Prima però Armando Savini con Marika Orazi che canterà Che cosa c'è.

Lucio Pavani con Tango Mio, allora The Iron Lady, questo è il titolo del film La Donna di Ferro. La realizzazione è stata affidata alla regista britannica Phyllida Lloyd, già conosciuta per tantissimi altri film di successo, tra cui Mamma Mia. E la scelta del cast è stata fondamentale per dare la vera credibilità alla storia, soprattutto grazie alla presenza di un'attrice d'eccellenza, Meryl Streep, una delle più grandi attrici che abbiamo. La interpreta Margaret Thatcher, l'hanno truccata ben bene, sistemata ben bene. L'attrice poi ha studiato attentamente anche il comportamento, la movenza, la voce, i movimenti di questa politica britannica, per interpretarla in modo bello, in modo realistico, fedele. E il lavoro sul personaggio è stato sicuramente molto approfondito da parte di lei, che è sicuramente super pignola, perché ogni ruolo che fa è perfetta. La regia di Phyllida Lloyd ha scelto uno stile molto intimo, molto personale per raccontare Margaret Thatcher, e si è basata proprio anche sul lato un pochino più umano di questa donna, non soltanto sulla questione politica. La produzione ha richiesto un grande lavoro anche di ricerca, una ricerca storica per ricostruire gli ambienti, gli eventi, le atmosfere dell'epoca, per ricostruire la vita e anche il pensiero di questa donna, al di là del pensiero politico, anche del pensiero nella sua vita privata e tutti i sacrifici che ha comportato questa vita e questa scelta politica. Quindi diciamo che è stato fatto un lavoro davvero molto importante. Fra pochissimo però raccontiamo qualche altro aspetto, quindi ci addentriamo ancora di più nei retroscena della realizzazione di questo film.

per noi. Giuse Mercury con Natalina. Allora, stiamo parlando di The Iron Lady, quindi la donna di ferro. La sceneggiatura è stata scritta da Abby Morgan, che poi ha deciso di raccontare la storia attraverso più ricordi, no, della protagonista, una protagonista anziana che ripercorre un po' le fasi salienti della sua vita pubblica e privata. E questa scelta narrativa permette di alternare il presente con i momenti del passato, mostra sia la grandezza ma anche la fragilità di un personaggio che è stato importante, che è passato alla storia, ha fatto la storia del Regno Unito come prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, come Margaret Thatcher. Le location sono state scelte principalmente dal Regno Unito, o luogo, territorio dove ha vissuto proprio Margaret Thatcher, per ricreare quelli che sono i luoghi significativi, quelli simbolici della vita politica, ambienti governativi, strade, ambientazioni dell'epoca. Quindi tutto è stato studiato nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Insomma, abbiamo ripercorso un pochino quello che è l'apparato tecnico di questo film. Alla prossima puntata faremo un po' un riassunto, poi parleremo della colonna sonora, del successo, come sempre non perdiamo le buone abitudini. Adesso noi chiudiamo qui la puntata, io vi auguro una buona serata, ci salutiamo con Piero Montanaro. Andrà tutto bene, ma speriamo che vada tutto bene anche in questa serata. Vi aspetto sabato, stesso posto, stessa ora, quindi a partire dalle 20:30 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buona serata, buon proseguimento a tutti, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: State ascoltando Zona Cinema.

un'estate senza te, no, non possiamo passare un'estate senza Zona Cinema. Buonasera, buonasera a tutti, buon sabato da Elisa, lo passiamo insieme questo sabato sera, almeno per una mezz'ora, almeno per questo piccolo tempo, per raccontarci qualcosa di più su un film che stiamo parlando, che stiamo affrontando in questa settimana, ovvero The Iron Lady, quindi la donna di ferro. Chi è questa donna di ferro? È la prima donna primo ministro del Regno Unito, ovvero Margaret Thatcher, ed è un film che non è tanto basato sulla politica, ma sulla figura di questa donna a 360 gradi. È una figura controversa, amata da alcuni, criticata da tantissimi altri per le decisioni economiche, sociali, per le sue decisioni politiche molto conservatrici. Ed è un film che cerca di mostrarci un personaggio non solo dal punto di vista politico, ma anche privato, nella sua complessità, il carattere, la determinazione, ma anche le difficoltà personali, no? Nel mantenere tutto quanto per lungo tempo. E la regista di questo film sceglie di concentrarsi sulla dimensione molto più umana della protagonista. È una storia che evidenzia il rapporto anche tra l'ambizione e il sacrificio, il raggiungimento, no, di uno scopo. E attraverso questi ricordi emergono dei momenti di successo, ma anche dubbi, anche rimpianti. È una Margaret Thatcher avanti con l'età, matura, che si guarda indietro e fa un'analisi. Questo è il film. La colonna sonora fa il suo, come sempre, quindi fra poco parliamo di questo.

La tradizione, dormi amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, The Iron Lady, questo è il titolo del film. La colonna sonora è stata composta da Thomas Newman, famosissimo lui, no? Compositore americano, autore di tante altre colonne sonore cinematografiche. E le musiche cosa fanno? Integrano quello che noi vediamo sulla scena, integrano le immagini, non le sovrastano, le accompagnano, lasciano spazio ai sentimenti, lasciano spazio alla visione di quello che capita, del ripercorrere, no? la storia di vita di Margaret Thatcher. E anche l'utilizzo di brani legati al periodo storico aiuta ad ambientare, aiuta il telespettatore a immergersi in questa atmosfera. Siamo tra gli anni 70 e gli anni 90. Il lavoro sicuramente di Thomas Newman contribuisce, no? A rendere il film più bello, più coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ma tutti questi ingredienti che abbiamo raccontato nel corso di questa settimana hanno contribuito al successo del film, e quindi fra poco rispondiamo a questa semplicissima domanda.

Sandrino Piva con Solo Tu, allora, di Iron Lady. Questo è il titolo del film che ha ottenuto un sacco di riconoscimenti internazionali grazie soprattutto all'interpretazione di chi fa Margaret Thatcher. Meryl Streep, una delle attrici più meravigliose, più complete, più eclettiche che abbiamo ancora, e il ruolo sicuramente è stato affidato a lei, lei che l'ha studiato tantissimo, lei che si è documentata sulle movenze, sul modo di parlare, sulla voce di Margaret Thatcher. E l'attrice ha vinto anche il premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2012, ha ricevuto anche il Golden Globe e tantissimi altri riconoscimenti. È una pellicola che ha permesso a tantissimi ascoltatori e spettatori di conoscere una figura storica molto complessa, molto discussa, ma che è stata cruciale perché ha fatto la storia del Regno Unito. Quindi sicuramente un'occasione unica per conoscere un personaggio storico importante. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Prossima settimana cambieremo un altro film, un'altra avventura insieme, quindi vi aspetto martedì, stesso posto, stessa ora, sempre alle 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sono le 23 e 59 minuti. Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: È l'una e zero minuti.
2: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.
1: A voi punte un fat, le proprie lavere.

0: 1:59.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager.
2: Coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità.